Venero, sravia e lavoro Vuole fur noble povre sire, che pur tosse cascetta